Infano va chope. Chapula, chapula, sinza, sinza, sinza, sinza, sinza.

tu m'inghissi a usegeia melonina, ta cui ti incontrei a usegeia che si qualitulele la uisilvino lambo, che anzi muia bauet, balancei.